che zuzumem morana uchehi shel havidia angertseres mergetsi zuchchas lavimatsi.